0: quando chi conca...
1: Che ti importa?
0: Come torta?
1: Buona idea. Chiede?
0: Sì.
1: Compra.
0: Cavo che mi carino.